Ma cari Dio, quale calota pena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo bene.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: addio. Oh, mio Carlo,
1: che pallido di morte!
0: Ascolta, il tempo stringe.